Simasa. Ma quanto siamo in Italia a Hawaii? Jesus, I'm a dynamite.